No creo.

Weg, Mann! Das Fisch! Das Fisch!

Thank you.

Ha ha ha!

Holy cow.

0: America.
1: Oppenheimer.

Go, go, go, go.

Oh, my God.

You guys are

Una foto.

0: Pablo, Pablo, Pablo, vieni qua, Pablo, vieni qua. Vieni.
1: Vieni. Chiede a Pablo un cane.
2: Allora tu lo sapevi se ne andava in casa? Perché quella no?
3: Esatto.
2: Lo sapevi che io qui ci voleva la disfoglia?
4: Ma noi qua Vladimir, voglio!
5: La spagnola, la maestra, ehi!

Ciao, non ci sono, ma ci vanno a vedere un po' il maggiore.

0: for this chip chip.
1: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
2: Oh,
1: Marco
2: arriva qua papà. Marco arriva qua papà.
3: Mattina, quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici, Dario?
4: Non ti avvicinare molto.
3: Eh? Bici, qua è troppo bello.
4: Non camminare vicino al porto.
5: Benissimo, ma non mi interessa, io non mi
6: scherzo. Ma guarda,
5: Luca.
6: Ma adesso

Yeah.

Thank you.

Thank you.

0: niente.
1: Verso i saporetti,
0: sì.
1: Destra e sinistra sono ben legati.
0: Va bene, va bene.
1: Un po' trafficato magari.
0: Cambiano,
1: però in effetti ha la benzina.
0: Sì, però.

0: possiamo fare un po' di trova qualcosa che
1: ma è figo non è l'ultimo
2: qualche cosa.

0: coming out.
1: I'm not coming out.
0: They're fighting with the time.

Dar a tu Roberto, non c'è nulla.

you have anything to do with it.

Tsunamomachi, on the line, Nagoya, on the two line.

10時48分前後、10時48分前後。

Thank you.

Oh,